d'un quid. Fuori da questa stanza, con le tue mani piccole e gli occhi